0: Ma altri giorni.
1: Ma tutta ieri, ho detto, il carraio a Sena è assunto, io vado a stare qui.